Ho avuto un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

to you, baby. Say nothing, baby.

0: tutto per te, ma cosa vuoi di più della vita? Faccio tutto per te, sono qui che si sto sudando come un maiale, come si dice
1: Morning
0: in italiano.
1: Music.
0: Eh? Ah, Morning Music.
1: Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
0: E lo faccio tutto per te, divento un maiale tutto per te, sembro un maialino tutto per te, sporco, sudato, tutto per te, faccio tutte le cose per te, mazza. Allora, guardiamo se c'è qualcosa di interessante oggi. Oh, che bella notizia! Ah no, brutta notizia, l'ho conosciuto a Gardone Riviera, sì. Era, cos'era, 72, perché avevo già iniziato a essere il DJ del Rimbalzello e lui è venuto a suonare proprio lì. Sì, è proprio lui, purtroppo. Peppino Di Capri, addio al cantante popolare tra Twist e Champagne. La la la la la la la. Domenica i funerali. Dai Beatles a Califano, il cantante a metà tra rock e melodia, quando raccontò: ho fatto 15 Sanremo, suonai per lo Scià, ma da mio padre mai un complimento. I padri sono così, che ti vuoi fare? Le due mogli, Roberta, ascolta, gli aveva fatto anche una canzone quando si sono lasciati. Roberta, ascoltami, ti prego. Stop a Giuliano Gagliardi e la vita che diventava una canzone. È morto appunto lui. E beh, sì, forse ho deciso, forse morirò pure io. Non ho ancora deciso, però. Ho pensato, così come pescioline, ho pensato, ma forse potrei anche morire. Forse, Vabbè, niente, lasciamo perdere. Caso Ranucci, lo strano sfogo di La Vitola, spero mi tratti come Berlusconi. Sigfrido ha collaborato al sondaggio sulla politica, spero che lasci la Rai. Il futurismo atletico di Vannacci resta solo alla prova del nuoto. Il campo largo e la paura di essere illusi. Difatti siete tanto di quei, talmente tanto illusi, incredibile. Campo largo, la Schlein. Io non farei un campo largo con la Schlein neanche per morire. I servizi israeliani a Trump: a Teheran vuole ucciderti. Il presidente: 1000 missili pronti a colpire se sarò assassinato. Il generale Garner: queste soffiate sono utili per spingere il regime a trattare. Loro lo minacciano e loro vogliono trattare. La strategia dell'allarme: Bibi. Ah no, Bibi Netanyahu spera nella guerra per risalire nei sondaggi. E Bibi è una cosa che facciamo solamente io e un'altra persona. Concorsi: oltre 3.700 assunzioni nel PA nel 2026, tutte le opportunità in agenzie e ministeri. Spagna in semifinale contro la Francia, 2-1 all'88esimo di Merino su papera del portiere belga Lamens. Ha fatto veramente una papera incredibile, l'ho vista ieri. Allora, guardiamo un po', ma per i più giovani voglio essere ad esempio. La Francia non ha ancora vinto. Perfettamente sì, nella vendetta su Djokovic vale un'altra finale a Wimbledon. Poi guardiamo se ci sono altre notizie. Uccisa a 78 anni Lady Brexit, rilasciato il cittadino britannico fermato ieri. È stata uccisa ieri? No, non lo sapevo. Mistero sulle condizioni di salute del senatore repubblicano McConnell, per alcuni sarebbe già morto. Ecofin, il monito al governo italiano: spese mirate per l'energia, le raccomandazioni a parte del Fondo Monetario Europeo. Crescita fragile per l'Italia, imprese con meno profitti, il conflitto pesa sui prezzi. Dal Portogallo all'Albania l'anno nero degli incendi e il peggio deve ancora venire. C'era una canzone che dice così. Ah no, il meglio. C'era una canzone, il peggio. Francia, il ritorno di Royal, il rischio è la sfida con l'ex Holland per l'Eliseo. Poi Giuseppe Ciola o Giola: noi ragazzi feriti a Crans-Montana andremo al mare insieme, il bagno solo al tramonto. Non prendete il sole con quelle pelli lì, naturalmente bruciate. 600.000 euro in fumo le puntate di Adinolfi nel casino. Che maiale, guardate che maiale, quello è un grande maiale, e diceva che credeva in Dio e tutte queste storie qua. Che spuderato maiale, brutto, schifoso, maleodorante. lo odio. Il caso Estonia, le nuove droghe, rimpiangiamo l'epidemia di fentanyl. Il caso Estonia, veramente Estonia, c'è un problema in Estonia. Bene, con questo Nous avons terminé, abbiamo terminato, adesso c'è Roberto Valeriani, anche se non è qui con noi e non vi dico dov'è, ma qui nelle nostre anime, vero? Sì, certo, eccola qua.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 11 luglio. In questa giornata l'Italia sarà dominata da un'ondata di caldo intenso con prevalenza di sole, intervallato solo da isolati e rapidi temporali pomeridiani sui rilievi. Ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Al nord avremo condizioni prevalentemente stabili e soleggiate con temperature elevate e picchi che localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi. Nel corso del pomeriggio però non si esclude la formazione di improvvisi temporali di calore a ridosso dell'arco alpino e prealpino. Al centro il tempo sarà stabile, caldo e molto soleggiato. Nelle ore più calde si potrà formare qualche innocuo annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime oscilleranno diffusamente tra i 32 e i 37 gradi. Al sud il sole sarà protagonista ed avremo un clima pienamente estivo su tutte le regioni. Solo sui rilievi appenninici, in particolare su Campania, Calabria e Lucania, sarà possibile la formazione di isolati acquazzoni pomeridiani in dissolvimento in serata. Le temperature massime oscilleranno tra i 32 e i 36 gradi. I mari in Italia saranno quasi calmi o poco mossi e i venti soffieranno deboli o al più moderati. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 11 luglio 2026. È il 192esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 173 giorni. Si festeggiano San Benedetto e Sant'Olga di Kiev. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:45 minuti e tramonterà intorno alle 20:46. La luna è calante. Oggi è la giornata mondiale della popolazione, un evento annuale fissato per il giorno 11 luglio promosso dall'ONU per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati ai fenomeni demografici. Oggi inoltre è la giornata mondiale del mojito. Questa giornata celebra il famoso cocktail cubano a base di rum, lime, zucchero, menta e soda. In molti luoghi questo giorno viene festeggiato con eventi speciali e promozioni dedicate al mojito. Oggi è anche la giornata internazionale degli oli essenziali, un'occasione perfetta per immergersi nell'incantevole mondo dei profumi e sperimentare le proprietà salutari degli oli essenziali. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della piadina. Le origini della piadina, nota anche come pane povero, si perdono nella notte dei tempi. La ricetta era conosciuta anche dagli Etruschi, i quali preparavano focacce a base di farina d'acqua cotte sopra tegole roventi che con il tempo vennero sostituite dalle tegge, cioè le teglie. La leggenda dice che Enea e i suoi, sbarcati sulle nostre coste ed esaurito il cibo, mangiarono le schiacciate di farina e acqua che normalmente fungevano da piatto. Per questo, ma anche per la sua forma schiacciata e tondeggiante, il nome piadina deriverebbe dal latino plattus, cioè piatto. In USA oggi si festeggia il National Blueberry Muffin Day, la giornata nazionale dei muffin ai mirtilli. Avvenne in questo giorno, l'11 luglio 1899, con 4.000 azioni ed un versamento iniziale di 800.000 lire da parte dei soci, venne fondata la fabbrica italiana automobili Torino, cioè la Fiat. L'11 luglio 1968 i Doors pubblicarono il 45 giri Hello, I Love You. Sarà il loro secondo e ultimo numero uno nella classifica USA. L'11 luglio 1982 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, battendo in finale la Germania per 3-1, l'Italia vinse il 12esimo campionato del mondo di calcio. Nati questo giorno, l'11 luglio 1912 era nato a Trieste il giornalista Massimo Della Pergola, inventore del totocalcio. L'11 luglio 1920 era nato a Vladivostok, nella Russia orientale, l'attore Yul Brynner. L'11 luglio 1926 è nato a Trieste il cantante e produttore discografico Teddy Reno. L'11 luglio 1930 è nato a San Benedetto Po, in Lombardia, il compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gino Mescoli. Ce lo ricordiamo per Ho scritto Tamo sulla sabbia. L'11 luglio 1934 è nato a Piacenza lo stilista di moda Giorgio Armani. L'11 luglio 1959 è nata a Santa Monica, in California, la cantautrice Susan Vega. L'11 luglio 1990 è nato a Roma il cantante e il rapper Achille Lauro, scomparsi in questo giorno. L'11 luglio 1937 a Hollywood moriva 38enne per un tumore al cervello il compositore George Gershwin. Era nato il 26 settembre 1898 a Brooklyn. L'11 luglio 2014 moriva a 62 anni il batterista e produttore discografico ungherese, naturalizzato statunitense, Tommy Raymond. Dopo essere stato il manager, diventò il batterista della band punk rock Ramones. Era nato il 29 gennaio 1949 a Budapest. L'11 luglio 2023 moriva lo scrittore, poeta, saggista e drammaturgo francese di origine cecoslovacca ed etnia ceca, Milan Kundera. La sua opera più nota è il romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere. Aforisma di oggi: il problema più grande di ogni problema è averne la soluzione ma non poterla applicare. Questo è un aforisma di Nicola Manna. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Tanti auguri ad Achille, figlio di Achille. Achille Lauro, che oggi compie gli anni. Non lo sapevo, l'ho sentito appunto nel calendario di Roberto Valeriani. Achille Lauro di Roma, eccola qua la sua ultimissima canzone. No, non c'è? Ah, non c'è, no.

Bene, questo era Alberto Forti, va bene. Non è entrato, non so per quale motivo, era uscito e è andato a fare la doccia. Ma adesso c'è, perché è il suo compleanno oggi. Achille, dai, entra pure. Amore disperato di Achille Lauro, tanti auguri, buon compleanno.

a non essere disperato, oggi è il tuo compleanno, perciò bottiglie di champagne come volano, come la tua fontana di Trevi, dai, oggi non pensarci all'amore disperato, se non puoi decidere tra uno o l'altro sesso, se lo puoi decidere, se sei straight, se sei normale, diciamo così, oppure se sei gay, no, ma non pensarci oggi, è il tuo compleanno, perciò siamo tutti con te. E oggi è il compleanno anche di una nostra cara amica, e non solo amica, naturalmente anche performer, che ha collaborato con noi per 10 anni, eccola qua, ci siamo incontrati proprio l'11 luglio 2016, mazza, oh quanto tempo è passato. Grazie a Katiusha Ruiz, but remember something, the best is

Don't be afraid anymore, and the time is under control, don't you know, Daddy? Yeah, the time is really great right here, sunny day, and I'm sweating like a pig. Così ho detto a una inglese molti, molti anni fa, I'm sweating like a pig. What? No, non si dice così, si dice I'm pitting off, I'm pitting off. Avete capito? Pitting out. Non si dice I'm sweating like a pig, sto sudando come un maiale. In italiano sì, ma non puoi fare la traduzione. Va bene, eccoci qua con Calma Metafisica, Ermal Metal, che vorrei dedicare, questa è una canzone che ogni tanto mi richiedeva, alla nostra Roberta Valeriani, che

metti un po' di musica, anche se sei in un certo posto, metti un po' di musica, fatti portare non so, il computerino, il tablet, cose così ascolti un po' di musica. Vabbè, chiudiamo prima dell'intervista a chi c'è oggi, Giulia Passion. Giulia Passion, intervistata da nostro Roberto Leriani. Ultimo, Romantica.

0: Si qua cantando, parlando, chi presenta questo? Boh, non lo so, è un interrogativo che rimane nell'aria.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi una cantautrice nata a Genova, ma è un'artista italo-equatoriana, si chiama Giulia Faison. Ciao, Faison, ciao!
3: Ciao, buongiorno, è un piacere essere qui con tutti voi, grazie per l'invito di nuovo.
2: Bello il tuo nome, Giulia Faison, mi piace molto, come mi piace il titolo della tua canzone, che si intitola La mia canzone.
3: Esatto, sì.
2: È vero che rappresenta una tappa importante per te, perché segna proprio la tua crescita come identità personale, identità anche musicale, vero?
3: Sì, assolutamente, questa canzone per me significa molto, è la mia prima canzone che ho iniziato a scrivere in italiano, perché prima, ovviamente iniziando la mia carriera proprio già da bambina, dai 3 anni, essendo appunto con le mie origini sudamericane, ovviamente imparando piano piano lo spagnolo, eccetera, ho iniziato diciamo a scrivere anche in spagnolo all'inizio, però al momento ho detto perché non fare una cosa diversa per la mia carriera, una cosa veramente che significhi anche per me una svolta, un cambio a 360 gradi. Quindi quello che ho scritto durante tutto questo tempo per creare la mia canzone è stato proprio un'ispirazione a tutto il sacrificio, a tutte le cose che ho dovuto passare
2: ostacoli,
3: e vivere per diventare quello che sono adesso.
2: Per crescere. E infatti è bellissimo perché mi piace tanto quello che hai detto, che emerge proprio da una strofa, che le lacrime di ieri sono solo un ricordo, che poi prosegue, no?
3: Esatto.
2: Un ricordo. Ora il mio cuore ha un ritmo più forte e questa nuova forza mi rende me stessa praticamente. La mia identità è la mia, veramente, è la mia canzone. Giusto, brava.
3: Esatto.
2: La mia identità,
3: sì, esatto,
2: è la mia canzone. Ma veramente sai perché? Che mi piace tanto che proprio la forza con cui tu vuoi far capire che hai fatto sacrifici, insomma c'è stato tutto un percorso lungo per arrivare alla tua canzone che si chiama La mia canzone.
3: Sì, esatto, sì, guarda, secondo me è una canzone che a parte di motivare sia i giovani o le persone, è qualcosa che dimostra molto la resilienza, di non mollare mai su quello che credi, di non mollare mai i tuoi sogni. Quindi sì, per quello che dico ogni volta nel coro, questa nuova forza mi fa respirare, che nessuno al mondo mi potrà più fermare.
2: È vero. Tra l'altro, parlando proprio di te, sei te, come avevo detto, sei nata a Genova, artista italo-equatoriana, poi unisci il canto, la composizione, la recitazione, la danza e la conduzione, tutto, sei un cocktail, sei un bel cocktail. E la passione, come hai detto tu, per l'arte ce l'hai fin dall'infanzia. Nel 2019 hai fatto il primo inedito,
3: è un titolo in spagnolo, appunto, come dicevo prima, avevo iniziato a scrivere, sì, la mia prima canzone in spagnolo, visto che i miei genitori parlano appunto lo spagnolo, e la canzone si chiama Me metí en tu corazón, che sarebbe tradotta Sono entrata nel tuo cuore.
2: È bella, poi c'è anche, hai fatto tante cose, poi nel 2023 vieni riconosciuta come miglior talento giovanile di Genova, giusto?
3: Sì, esatto, sì, molti riconoscimenti, premi, alla quale sono molto molto fiera e molto contenta.
2: Oh, guarda, sono felice anch'io di averti conosciuto e sono felicissima di dire a tutti che ti possono trovare come Giulia Faison.
3: Esatto, sì, su tutti i social mi possono trovare come Giulia Faison, su YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, su tutte le piattaforme ufficiali, Giulia Faison con una sola S, attenzione.
2: Sì, mi raccomando, adesso noi ce l'ascoltiamo Giulia Faison con La mia canzone. Grazie!
3: Grazie a te!

0: brava, bravissima, la mia canzone in italiano, la prima canzone in italiano dopo aver cantato, come ha detto Roberta, in spagnolo. Yeah, here we go.
1: Radio.it.
0: Andiamo avanti con la musica adesso, dopo aver ringraziato Roberto Valeriani e le sue interviste, e abbiamo un'ultima canzone stupenda di Shaggy Stevens, ecco qua, A Love Worth Waiting For. Ah, devo fare la traduzione di questa canzone? Un amore che vale la pena aspettare, naturalmente. Molto la pena. Hello, worth waiting for.

pena aspettare questo amore o non vale la pena? Se ti dà pena l'amore, naturalmente non aspettare questo amore, ma se invece ti fa piacere, naturalmente aspetta il grande amore. World's Waiting for Rod Stewart, here we go. Lo vedo male Rod Stewart, lo vedo molto ma molto male ultimamente. This old heart of mine, questo mio cuore vecchio, ma sempre pimpante.

Questo mio vecchio cuore che non vuole più morire, non vuole morire, ma insomma, ma ha più di 80 anni, Rod Stewart, ha ancora i capelli biondi, però li vedo male, lo vedo male. Oh, almeno ultimamente ho visto veramente delle foto, dei filmati, che riesce a malapena a camminare. Noi siamo con te naturalmente, perché la voce di Rod Stewart è veramente inimitabile. Bee Gees, Alone!

forte che il farsetto che aveva Barry Gibb è veramente incredibile. È incredibile e si sente da solo. Infatti questa canzone è dedicata ai fratelli, perché lui è rimasto, aveva tre fratelli, è rimasto da solo, completamente da solo. Bene, abbiamo ascoltato i Bee Gees con Alone, Wrong on You. Qui il caldo è sempre più opprimente e le mie ascelle e le mie ascelle incominciano adesso. È già la terza volta che vado a rinfrescarle, terza volta. Sicuramente dopo, quando chiuderò questo programma che devo uscire, andrò per la quarta volta a rinfrescarle. Bella questa canzone dei Wrong on You, di Kate and Tally to My Lake, Gordo Lake.

mio lago di Garda, verrò. Non vedo l'ora di fare un bel bagnetto nel lago di Garda. Ma mercoledì prossimo sicuramente vado a fare un bel bagnetto. Parto alle 6:30 del mattino per fare il bagno verso le 7:30 da quelle parti. Teddy Swims, appunto Swims, lui che nuota nelle acque meravigliose del lago di Garda e ci dice: All my heart and my... half my heart and mine. Mezzo cuore non è mio. Di chi è? Dobbiamo saperlo. Di Miley Cyrus, che canta assieme a lui. Ho capito l'antifona adesso. Metà cuore è mio, metà cuore è tuo.

0: Meraviglioso, Terry Swims e Miley Cyrus. Have my heart, it's not mine anymore, but I give you my heart. 2020, I give you my heart, my half heart, I give it to you. Ma chi è che parla dall'altra parte? Ah, sono sempre io? Ah, è la mia voce dall'altra parte. Ah, ho capito. No, perché c'è una mosca che continua a girare qua attorno. È arrivato sul naso, poi è arrivato sul petto, è arrivato sulle ascelle, è scappata via. È scappata via dalle ascelle, porca di...
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Bene, ciao a tutti e risentirci oggi pomeriggio alle ore 18, 6 p.m.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante e musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

State ascoltando Hit Parade Italia, un programma creato e condotto da Katiuscia Ruiz.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

rilassante con questo brano dei Small Faces dall'Inghilterra. Tutto o niente, All or Nothing. And Now with Scott McKenzie, l'unica canzone che ho fatto, purtroppo è scomparsa 2 o 3 anni fa. San Francisco, Scott McKenzie.

You know that? You made me so very happy. Tu mi hai fatto veramente così felice e contento che ti ho anche accontentata. Grandi, grandissimi. Blast Valentine's. All these bad goodies.

sono i primi proprio loro, The Burns, a tirar fuori questa chitarra speciale, particolare, con 12 corde, la 12 corde, appunto negli anni 60, metà degli anni 60. Tra l'altro questa era una canzone che era stata fatta da Bob Dylan, naturalmente l'autore era Bob Dylan, aveva lanciato prima lui, era dedicata al suo spacciatore, al suo pusher praticamente. E adesso 1971 parte la samba di Carlos Santana, Samba Pa' Ti.

sulla samba? No, niente samba, mi raccomando, niente samba. No, volevo ascoltarmi una canzone stupenda, visto che sarà dato che oggi c'è il... Volevo ascoltare, se sono fortunato, oggi prendo Super Enalotto. No, no, no. I'm a lucky man, don't you know that? Era una canzone stupenda di Emerson, Lake and Palmer. Emerson, tra l'altro, l'organista che è scomparso da poco tempo. Lo vogliamo ricordare? He wasn't really a lucky man, actually, like me. Emerson, Lake and Palmer with Lucky Man.

porta indietro nel passato, is Time Machine. Le canzoni vecchie sono veramente delle Time Machine. Adesso andiamo a Broadway con un chitarrista veramente famoso, si chiama George Benson, on Broadway.

in Broadway. Oh yeah! Dal vivo, tra l'altro, molto bravo. Veramente un grande chitarrista. Questo risale naturalmente un po' di tempo fa, on Broadway, anni 80. Anche lui, appunto, faceva voce e chitarra con le stesse note della chitarra. Come un altro invece faceva flauto e bocca. Eccolo qua, il grande Ian.

Ma non mi ricordavo che qui non faceva molto con il suo flauto, c'era più chitarra naturalmente. Allora, l'altra sera ho suonato in un ristorante molto bello tra l'altro, e mi hanno domandato questa canzone qua, non sono riuscito a cantarla, ma è strano perché erano dei giovani tedeschi, tra l'altro, dei giovani tedeschi che mi hanno domandato questa canzone, Rhymes and Reason di Mr. John Denver.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

Катюша Руиц презента Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Катюша Руиц. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra Time Machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dance.
1: Allora, vogliamo lavorare sì o no? E insomma, sei sempre fuori, in giro, bagno di qua, bagno di sudore di qua, bagno di sudore di là, sempre in giro sei, non lavori mai, non fai mai niente qui a Radio Punto Stereo, dai, sei un... guerriglia. Praticamente, insomma, non fai mai niente, sei proprio una cosa veramente pesante. Ma no, noi facciamo tanto. Adesso andiamo avanti con la musica, mezz'oretta con della musica stupenda del nostro eccolo qua, che bello che è. Da quando non beve più whisky ma solamente acqua è diventato ancora più carino, veramente. Eccoci qua, per te a Batiglia di Sofia, una ragazza di Sofia che parla molto bene italiano, anche perché ha vissuto in Italia, ma soprattutto ha studiato italiano qui a Garniano, ecco, me lo ricordo ancora, ma erano gli anni... Cos'era? 2012, 2013? Avevamo appena iniziato praticamente quella. Allora, abbiamo Charles and Eddie Quinn, Would I Lie to You?

potrei mentire a te, ma neanche per sogno. Beh, taglieresti subito i conti, i ponti e i ponti. Tea, come potrei mentirti, ma neanche per sogno. Qui c'è un freddo terribile, Tea, non venire in Italia che fa freddo, freddissimo, ma sono 30 gradi sotto zero, sotto zero. Vabbè dai, sto a scherzare. Ma anche a Sofia c'è caldo, vero? It's really hot also in Sofia right now. Benissimo, allora dopo aver salutato Tea Battiglia di Sofia, abbiamo adesso una canzone stupenda che non mi ricordo più com'è quella canzone lì. Stupenda. È stupenda. Oh, perché? Per quale motivo? Perché è stata remixata sempre da MSM, eccolo qua. Per Henry Tombay from Istanbul. Have a jolly good one today. It's your birthday, so enjoy with Age of Desire, Malive and Jones, MSM Super Remixer.

My God, ascoltatori unici per il periodo selezionato 116, totale ore di ascolto 231.69, non male. Salutiamo anche la nostra Katiuscia Ruiz che ci sta ascoltando, vedo, sei della Lombardia adesso, Lombardia, scusate, eccolo qua. Texas, Washington, Tuscany. Sei diventata Toscana, sei diventata. Che ogni tanto ci ascolta perché ci sono delle, non so, delle connessioni lì un po' particolari a Isola Capo Rizzuto. Ogni tanto il segnale va via. Va via il

non so per quale motivo, ma ultimamente, da quando il nostro John D'Angelo si è spostato in Texas, da Tampas, Tampa, non Tampas, quella è la finale, da Tampas, spostato in Texas, c'è molta gente dal Texas, eccola qua, Arkansas, Texas, Texas, Washington, Texas, Guatemala, che ci ascoltano. Bene, I'd like to say hello to all the people listening from abroad, and especially from Sweden, Denmark, Germany, and of course, Sofia from Bulgaria, and United States of America, and Guatemala right now. Andiamo sempre avanti con la musica. Questo è un gruppo veramente glaciale. 1979, la versione originale, remixata da MSM. I Was Made for Loving You. Oh my God. Andrea Portico. Portico di Bergamo. Tanti auguri di buon compleanno anche a te. Con i Kiss, I'm gonna give you a kiss, a long, long kiss with I Was Made for Loving You.

Don't you know that? Yeah, I told you so many times, but you never believe me. I was made for loving you, baby. Ma chi sarà ad ascoltarci dalla Tuscany? Mamma mia, dalla Toscana. Tuscany.it. Chi sarà, non sarà, non... non si sa, non si sa. Andrea Portico di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno. Come va tutto lì? Bene a Bergamo, un caldo anche lì? Ma no, ma dai. Ma lamentate, continuate a lamentarvi, ma continuate a lamentarvi per il caldo, dai. Andate, fate una doccia ogni 5 minuti e va tutto bene, dai. Mao Pulvirente, Maurizia Pulvirenti di... no, Maurizio, scusate. Pulvirenti di Quasco. Non so dove sia, una località nel Sud America. Tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone molto bella dei Yazoo. Don't go, don't go, don't go.

Bene, bene. Oh, c'è qualcuno dalla Toscana che ci sta ascoltando. Meno male che c'è qualcuno dalla Toscana che ci sta ascoltando, perché guardate, la Toscana è molto importante, è una regione italiana, sì, una regione italiana. Allora vorrei dedicare a questa signorina, signora, signorina, non lo so, è una signorina probabilmente, perché c'ha la faccia da signorina, c'ha la viso da la faccia, c'ha il viso da signorina. Allora volevo dedicare una canzone molto bella a questa signorina della Toscana.

0: mamma mia, mamma mia, te togli l'ego per favore, togli l'ego riverbo, togli l'ego riverbo, dai, dai, togli l'ego riverbo dedicato appunto a questa nuova ascoltatrice, come dire, vergine ascoltatrice della Toscana, della Toscana, una bellissima toscanella. Come si chiamano le abitanti della Toscanella? Si chiama Toscanella, una Toscanella bella pimpante, e ho dedicato una stupenda canzone di un po' di anni fa, anni 70, 71, 82, roba del genere, di Gabriel Sullivan. E adesso andiamo avanti con le dediche per Emi Cominelli di Madrid. Tanti auguri di buon compleanno, feliz cumple per te con Modern Talking, Sherry. Sherry Lennon.
1: Love is where you find it.

And you are a Sherry Sherry lady, don't you know that? Ti piace questa canzone? Magari la potessi farla anche stasera, Sherry Sherry lady, nella tua versione, naturalmente. Calma, tranquilla, alla piano bar. Salutiamo Katiusha Ruiz da Isola Capo Rizzuta che ci sta ascoltando. Ogni tanto ci ascolta, sono le linee lì un po' particolari. Allora, dopo aver salutato Amy Cominelli di Madrid e salutare anche Piero De Pasquale di Monopoli, ma salutiamo pure lui con una stupenda canzone remixata dal nostro super super super DJ MSM from Sofia, Kato, Turn the Lights Off. Spegni la luce, che non posso fare l'amore con la luce accesa, soprattutto se è uno spotlight proprio sul mio viso. Kato, turn the lights off.

0: di bello. Adesso c'è l'ultima dedica per Giovanni Avanzi di Brescia. Avanzi di che roba? Hai avanzato qualcosa da magnà? Da bere, soprattutto da bere, va bene, allora quello va benissimo, va benissimo. Giovanni Avanzi di Brescia, tanti auguri di buon compleanno anche a te con questa stupenda canzone dei London Boys, I'm gonna give my heart tonight to you, MSM Super DJ Remix.
1: Oh my god, really great number, it's very well.
0: London Boys, I'm gonna give my heart to somebody tonight.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

60 con questo brano dei Small Faces dall'Inghilterra. Tutto o niente, All or Nothing. And Now with Scott McKenzie, l'unica canzone che ho fatto, purtroppo scomparsa 2 o 3 anni fa. San Francisco, Scott McKenzie, Flower Power.

You know that? You made me so very happy. Tu mi hai fatto veramente così felice e contento che ti ho anche accontentato. Grandi, grandissimi Blast Volunteers. All these bad goodies.

stati i primi, proprio loro, The Burns, a tirar fuori questa chitarra speciale, particolare, con 12 corde, la 12 corde, appunto, negli anni 60, metà degli anni 60. Tra l'altro questa era una canzone che era stata fatta da Bob Dylan, naturalmente, l'autore Bob Dylan aveva lanciato prima lui, era dedicata al suo spacciatore, al suo pusher praticamente. E adesso 1971 parte la samba di Carlos Santana, Samba Pa' Ti.

Rimaniamo sulla samba? No, niente samba, mi raccomando, niente samba. No, volevo ascoltarmi una canzone stupenda, visto che sarà dato che oggi c'è il... Volevo ascoltare, se sono fortunato, oggi prendo il Super Enalotto. No, no, no. I'm a lucky man, don't you know that? Era una canzone stupenda di Emerson, Lake and Palmer. Emerson, tra l'altro, l'organista che è scomparso da poco tempo. Lo vogliamo ricordare? He wasn't really a lucky man, actually, like me. Emerson, Lake and Palmer with Lucky Man.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia

7 di Giochi in 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora IT.
1: Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi dalla Sicilia Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico House Europe, musica, emozioni,

House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo. Daniele Rizzo. House Europe. House Europe. Too much rain over paradise.

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jock & Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.